0: Beh, voi non fa usare la cosa che si o di andare a fare un figlio di
1: Dios conoce lo que va a pasar contigo cuando salga.

sto per sicuro che non si può rimettere via, soltanto il modo e significativo fare sotto. Numero uno, che Dio mismo